0: che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi. Sfidarla può costare caro.

0: bestia, straccia vide che sta bestia. Straccia vide che sta bestia, straccia vide che sta bestia, straccia vide che sta bestia, straccia vide che sta bestia, straccia vide che sta bestia, straccia vide che sta bestia, straccia vide che sta bestia.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi. Sfidarla può costare caro.

0: best, raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi. Sfidarla può costare caro.

0: best, raccia vide che sta best. Raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best, raccia vide che sta best.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi. Sfidarla può costare caro.

0: dire di realizzare su occhi fritte e pinne strette. Tu sei pesce che risalirà l'abisse che salite dal fondo del mare, nato mondo poco compara. Volta a gallo tutto scuro, tutta quella canza vera, tutta quella canza tocca, tutta quella cace fa soffrire di realizzarezza. Senta l'ama come affonda linda carne bianca e fresca, porta morte in data in bestia, raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia, raccia vide che sta bestia.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi.

0: sta raccia vide che sta bestia. Questa raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia. Raccia vide che sta bestia.
1: Si è sbilanciata.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi. Sfidarla può costare caro.